Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio. Free Music.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico.

0: pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
1: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
2: Supermercato del il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
0: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD, o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
2: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.

0: Arredamento a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Onda Libera.

0: con te.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02, oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lucy, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca.

0: Normar, Lepe, Le Fila, all'eleganza di Rico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, i calzi Homs e San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
4: Supermercati MA. Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati. Amici tutti i giorni.
5: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
0: Onda Libera.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carne di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Da Eurobufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
4: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
5: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
6: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
7: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne.

0: prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera. Free Radio. Free Morning. Su Onda Libera.

Accendiamo anche oggi la luce dell'On Air qui su Radio Onda Libera. È tutto pronto per una nuova mattinata da passare, e beh, certamente insieme qui con tanta musica e le notizie curiose di Free Radio Free Morning, il programma che, ecco, il vostro Andrea Magnano va un po' a condurre in tutta questa mattinata. Sono 4 le ore che ci troviamo.

mercoledì 6 di ottobre. Due temi, come sapete, li scopriamo tra poco, almeno il primo, poi il secondo nella seconda metà, ovviamente, ma intanto tra poco vi dirò il primo tema di questo appuntamento di oggi. Prima però passiamo per la musica, quella di Radio Onda Libera. Come si

in questa mattinata tra musica e chiacchiere c'è spazio per un tema in questa prima parte che è particolare. Non abbiamo forse mai parlato di ortaggi, di verdure, insomma di cibo legato proprio alla terra, e oggi vi parlo del pomodoro. Insomma, parliamo di uno degli alimenti più interessanti, importanti, insomma, della terra, di quello che troviamo ogni giorno sulle nostre tavole. Lo troviamo in tante modalità, ecco, in tante modalità, proprio questo è il tema, ce ne sono diverse, noi le andremo a scoprire tra poco. Intanto, ovviamente, la musica.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere. E impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto. Bar, tabacchi, ricevitoria. Locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei ritocco ricrescita e piega 38 euro, piega 15 euro. Per lui taglio uomo 15 euro, rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 120.

0: Al Garden Service, rivenditore specializzato Steel, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Steel. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.gabioemozioniflorealiset.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
5: Onda Libera.

dietro ogni cosa c'è senza dubbio una storia che ci dice come è stata creata quella cosa, oppure da dove è nata, perché è nata. Ecco, anche per quanto riguarda il tema di oggi c'è una storia, perché dietro al ketchup, che è il tema di oggi, come sapete, c'è una storia.

sulle patatine, ma nell'Ottocento il pomodoro ebbe anche una curiosa parentesi nella storia della medicina. Il protagonista è John Cook Bennett, medico statunitense che, convinto che il pomodoro potesse aiutare contro la diarrea, l'indigestione e disturbi bilari, iniziò a utilizzarlo. Tra i modi consigliati per consumarlo c'era il catsup, che però non era ancora il ketchup dolce che conosciamo oggi. La convinzione sulle presunte proprietà medicinali del pomodoro diede origine anche ad un mercato di pillole ed estratti venduti come rimedi per diversi disturbi. Le prove scientifiche però erano assenti e le formule variavano da produttore a produttore. Il ketchup aveva inoltre origini molto diverse, derivava da condimenti fermentati asiatici che potevano contenere pesce, funghi, noci e ostriche. Solo più tardi arrivò la versione al pomodoro. Nel 1876 Heinz iniziò a vendere negli Stati Uniti il suo tomato ketchup, contribuendo alla diffusione della salsa moderna.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: anima. Onda Libera. Nuova apertura per la box team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
1: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni

0: 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
2: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
4: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
6: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
6: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
7: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico, trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54 88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
1: Siamo a Palestrina in via Pedemontana e in via Nicia, a Roma località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori, e a Cave in via Cavour 33.
9: Forno Maggi & Co, il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere, e poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse, anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
10: Revag è revisioni auto, quattricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
11: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
12: Onda Libera.

di ketchup oppure anche di maionese. Però attenzione, attenzione, le cose stanno cambiando, perché sì, le bustine sono di plastica e sappiamo che la plastica è sempre meno utilizzata. Quella monodose abbiamo visto con i piatti, con le forchette, insomma con altre tipologie di strumenti o di alimenti anche, perché no? Ecco, basta, non ci sarà più la possibilità, non subito, però dobbiamo rimanere aggiornati.

tenete a mente che l'Unione Europea ha deciso di limitare le confezioni monouso in plastica per ketchup, maionese, olio e sale nei ristoranti, nei bar e negli hotel. La misura rientra nel nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, il Packaging Waste Regulation, pensato per ridurre i rifiuti e favorire un'economia circolare. Attenzione però alle date, le bustine monodose non scompariranno in quest'anno. Dal 12 di agosto, infatti, di quest'anno non possono essere più prodotte e il divieto di utilizzo però scatterà dal 1 gennaio 2030. Le confezioni monouso resteranno invece disponibili per il cibo da asporto e nei contesti sanitari, come ospedali e case di cura, dove sono considerate utili per l'igiene e il dosaggio individuale. Nel frattempo si stanno studiando alternative alla plastica, anche compostabili ed ecosostenibili. Nel febbraio 2032 la Commissione europea valuterà l'efficacia delle nuove misure rispetto agli obiettivi fissati per il 2050.

0: Sun. Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.

0: Onda Libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erica Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erica Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consigli a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
3: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici!

0: è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
1: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine filmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti.
4: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
6: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
7: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
8: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
9: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco. Avvolgi

può vivere di solo ketchup? Allora, io direi di no, no, cioè mi sembra un po' strano, va bene il pomodoro, però nel ketchup ci saranno altri ingredienti, ma poi cosa fa? Non è che ti può saziare il ketchup. Eppure pure qualcuno ce l'ha fatta, è una storia ovviamente particolare, non ci aspettiamo di vivere di ketchup, però ecco, qualcuno è riuscito a sopravvivere per 24 giorni in mare mangiando solo il ketchup.

0: può accadere un po' di tutto, perché ci sono eventi, perché il mare mosso magari può creare qualche problema. Ed Elvis François, questo è il nome del protagonista di questa notizia, che stava riparando una barca a vela, ecco, si è trovato una raffica di vento che l'ha spinto in mare aperto. Ha provato a rientrare in porto, ma non è riuscito ad armare la vela e così ha perso il controllo dell'imbarcazione. Nonostante l'allarme lanciato, chiamato familiari, amici, insomma, nessuno riuscì a localizzarlo. Poi il cellulare si scaricò e quindi a bordo non aveva praticamente nulla da mangiare. Però c'era una bottiglia di ketchup e alcuni cubetti di dado. Con questi alimenti e bevendo acqua piovana, François riuscì a sopravvivere per 24 giorni alla deriva nelle acque delle Antille olandesi. Poi, a circa 200 km dalla costa, a nord-est della Colombia, un aereo individuò la barca. L'uomo riuscì a farsi notare usando uno specchietto per inviare segnali. Una nave mercantile lo raggiunse e lo portò nel porto di Cartagena, dove venne soccorso e medicato. Poi François ha raccontato di aver perso le speranze e ha ringraziato la guardia costiera per il salvataggio, grazie al ketchup.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Ciccu Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
2: PAM Termotecnica sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Bazzi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 030 092.
3: Grande novità da PAM, vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.

0: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348-5836-989.
1: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
2: Ascolta, la gioielleria c'è.
1: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
3: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
1: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico, per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
9: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

stare con noi sicuramente fa bene, lo dicono le statistiche, beh, quelli degli ascolti, se non altro, e siete in tanti a scegliere Radio Onda Libera per le vostre giornate, anche per le vostre mattinate. Infatti sono contento di ricevere i vostri saluti, specialmente nei nostri post sui social, sui nostri canali, che vi invito a seguire su Facebook e Instagram, ma vi invito anche ad accendere la radio in DAB, in digitale. Adesso di norma la radio, l'autoradio lo fa da solo, no? Vi porta dall'FM al DAB in base alla copertura. Ecco, però se magari per qualche motivo non avete mai provato il tastino DAB, sì, perché può capitare, ecco, da lì, se siete a Roma e provincia e Latina e provincia, potete continuare ad ascoltare Radio Onda Libera, oppure anche iniziare, ecco, magari siete proprio di Roma o di Latina, ecco. E per tutti gli altri c'è sempre l'FM nelle zone coperte, come sempre. Che nome dai?

0: gioca con onda libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.

0: sapete quelle cose che ormai facciamo in maniera ripetitiva perché sono, ecco, la normalità, la consuetudine? Ad esempio, non so se vi siete mai chiesti perché al telefono usiamo la parola pronto quando rispondiamo, no, ad una chiamata che ci arriva. Ecco, perché? Perché? Magari lo sapete già, invece quelli che non lo sanno dovranno aspettare semplicemente qualche minuto.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A. Sempre aperti, tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
0: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane.

0: Italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
3: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
4: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
7: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
9: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, da Palestrina, in Viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
10: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
11: Onda Libera.

che in Italia rispondiamo al telefono con pronto? Una bella domanda, no? Qualcuno magari già ha qualche idea, però io vi porto due possibili spiegazioni, sì, perché chiaramente non ce n'è una, si va un po' a supposizione. Allora, prima del 1970 il termine pronto era usato dai centralinisti per confermare il collegamento tra due linee. Questa abitudine potrebbe quindi essere rimasta anche nell'era del post centralino. La seconda ipotesi risale agli albori del telefono, quando i funzionari dovevano comunicare in modo rapido ed efficace. Questo lo facevano rispondendo pronto, per dimostrare di essere pronti a ricevere ordini e richieste. Chissà.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

stiamo parlando di telefoni in questa seconda parte di Free Radio Free Morning, di telefoni smartphone in questo caso. Sì, perché lo smartphone è sempre nelle nostre tasche, ha mille sensori, microfoni, videocamere. E allora, non vi siete mai chiesti se è il caso di spegnerlo ogni tanto, insomma cercare di non farlo funzionare, visto che in qualche modo può anche spiarci? Ecco, questa è una buona idea, e in effetti qualcuno dagli Stati Uniti qualche tempo fa ci ha ricordato che è meglio farlo. Dopo approfondiamo.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Pasta all'uovo salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
3: L'antica gelateria Crispino

0: L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: Jad Art Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano. Allestimento eventi, balloon art e confettate. Jad Art Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, mangi tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella

0: clinica Kazampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. Kazampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176 06 959 0404, anche su Facebook.
4: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
5: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
6: Onda Libera.

sappiate che anche i telefoni cellulari, che spesso magari manteniamo accesi giorno e notte per diversi giorni a settimana, ecco, andrebbero riavviati, come facciamo magari con il computer. E questo ce lo suggerisce l'agenzia americana NSA, che si occupa della sicurezza nazionale, e dice da un po' di tempo, e ve lo ricordiamo, che spegnere completamente il telefono almeno una volta alla settimana ci aiuta a proteggere il dispositivo da possibili attacchi di hacking, ovvero intrufolamenti nei nostri dati. Insomma, può anche risolvere problemi di rete e migliorare la durata della batteria. Spegnere quindi periodicamente il telefono permette anche al sistema operativo di funzionare senza problemi, evitando futuri crash, quindi interruzioni improvvise del sistema. Infine, ci dà anche un bel momento di pausa dalla tecnologia, cosa non secondaria, e quindi ci può aiutare al raggiungimento del benessere mentale e fisico.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.
6: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

non so voi, ma io sul mio telefono, smartphone, ho messo un vetro che permette di oscurare lo schermo stesso quando si guarda dai lati, quindi è molto ben visibile davanti se lo si tiene frontalmente, ma già spostandosi di qualche grado lateralmente lo schermo diventa molto più scuro e illeggibile. Ecco, faccio bene? Sì, io vi dico di sì, anche perché c'è una statistica che tra poco affrontiamo insieme che ci dà questa indicazione che siamo davvero curiosi a guardare il telefono altrui. Ecco, bisogna stare attenti, soprattutto se si vuole un po' di privacy. Tra poco approfondiamo.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carni di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
4: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo, vini pregiati, bianchi e rossi come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nera.

0: Aquarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: Autodemolizioni Bucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracoste di vitella 11,99 euro al chilo.
7: Da Automat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Automat è a Palestrina in via degli Olmi 117.
8: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
9: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

per gli altri, probabilmente anche per noi, è anche emersa di recente. L'82% delle persone intervistate in un sondaggio ammette di aver sbirciato nei dispositivi elettronici altrui. Le motivazioni variano dalla semplice curiosità alla mancanza di fiducia. Le donne sembrano essere leggermente più inclini rispetto agli uomini.

a questo comportamento. Ma nonostante l'uso delle password, il 25% degli intervistati cerca di aggirare le protezioni. Ecco, gli esperti avvertono che questa curiosità può portare a gravi conseguenze, come perdita di fiducia, chiaramente, e problemi relazionali. E poi è fondamentale rispettare la privacy e promuovere una cultura del rispetto per garantire relazioni sane. Manca a dirlo.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

della settimana sta arrivando, ore 12, minuto più, minuto meno, si chiude anche l'appuntamento di Free Radio Free Morning in questo mercoledì che abbiamo vissuto insieme. Ci siamo fatti quattro chiacchiere, sempre molto piacevoli e sempre bello anche condirle, ma soprattutto, ecco, forse al contrario, più che le chiacchiere che condiscono è la musica principale, le chiacchiere vanno insomma a rendere la giornata più bella e più fluida. Bello ritrovarvi anche domani, io vi aspetto già qui e ovviamente alle ore 8.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
3: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. San Cesario in via Proust 1, gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini

0: Seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
1: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
2: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
3: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 568 18 32.
5: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
4: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
0: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
7: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
8: Onda Libera.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa...
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie... Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di l'orma.

0: stanza di ricoveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, i calzi Home 6 San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia.
1: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
2: Pranzo con menù fisso a 10,50€. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
7: Supermercati
8: sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99€ e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: onda libera. Hotel Ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
1: E tutti sabato sera, cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese,

0: 89 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga. Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Steel, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Steel. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
1: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Skype, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
2: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
3: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
4: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
5: Onda Libera.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa...
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie... Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.
6: Radio Onda Libera, Free Radio.
7: Free Music.

0: Onda Libera.
1: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità.

0: siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, da 1900

0: a convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
1: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Relax.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo parte di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
6: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di coscia di pollo a soli 5 euro e 3 di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Onda Libera.

0: lontano da me.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine filmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti.
4: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
8: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e il rinnovo patenti di guida. Corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
9: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
10: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
11: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
12: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
13: Supermercati M.A.
14: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati.

0: Onda Libera.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è?
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
11: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 85 10 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
0: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.
6: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per festa.

0: ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7. Orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
1: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
2: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
7: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica, e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
11: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
12: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
13: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 19 ottobre.
14: Onda Libera.

Radio. Free Music. Onda Libera.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che

0: Radio.
1: Free Music.

0: parto.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata. Dorci da casa, non ci credi? E viaggia a trovare! Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, mangi tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti da mercoledì sera alla domenica.
5: Per primo piatto, domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca. E non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti

0: nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory o

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Garesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa, con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 30 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
4: Onda Libera.
5: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare. Perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai.

0: che sia un barco in mezzo al mar.
1: Onda libera. Free radio, free music. Let's go.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.
6: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montatura sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
8: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 020 28 44 30.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami e calze Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
11: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
13: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
0: Onda libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi in diretta. Buon pomeriggio Chris.
2: Buon pomeriggio a te Stefano.
1: Per il nostro appuntamento del mercoledì 7 ottobre le 16 da due minuti. Staremo insieme anche oggi fino alle 19 con tante notizie curiose, tanta musica, tanta attualità. Ma ricordiamo i contatti per interagire con noi: 333-222-7992. Ci ascoltate sempre dall'FM 99 9700, se siete in macchina anche da DAB e con la nostra app
2: Radio Onda Libera TV per vedere video dei vostri artisti musicali preferiti.
1: Partiamo con
2: Madonna.

0: qualcosa di grande. E allora, Chris, sì, è il momento del nostro gioco?
1: È il momento di giocare, Stefano.
0: E allora, vi manderemo adesso in diretta quattro voci misteriose che voi potete indovinare,
1: sì,
0: mandandoci un WhatsApp al nostro 333-222-7992. Chi vince, grazie ai nostri amici di Risparmio Carni, che hanno messo in palio un pacco tutto per voi, ragazzi.
1: Sì, e che pacco, ragazzi.
0: E che pacco, quei pacchi che quando arrivano lo senti. Ci sono ben 6 salsicce macinate, 4 braccioli di maiale, 1 chilo di macinato pronto e 1 chilo di ali di pollo.
1: Beh, tanta roba, eh.
0: Insomma,
1: tanta roba.
0: Ragazzi, una bella mangiata, semplicemente per indovinare quattro voci misteriose.
1: E noi siamo buonissimi, Stefano, siamo molto buoni. Bravi. E che, allora, facciamo? Diamo qualche indizio?
0: Li aiutiamo?
1: Li aiutiamo un pochino, dai.
0: Allora, il primo, parliamo di un presentatore molto molto famoso.
1: Famosissimo.
0: E sì, qua già, ecco. La seconda è una cantante donna molto molto molto, molto famosa. Il terzo è un ex giocatore che
1: molto molto famoso.
0: Da statua.
1: Sì.
0: Allora, e il quarto è un cantante uomo, un pochino più difficile, questo degli anni 80. Quindi noi vi abbiamo dato già dei bei indizi.
1: Vi facciamo ascoltare
0: e poi provate.
1: E voi giocate.
2: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
3: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
4: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
3: Voce numero 2.
5: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
3: Voce numero 3.
6: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
3: Voce numero 4.
7: Però vivo in Europa, per cui le mie storie, parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
3: Indovina le voci misteriose.
0: E allora, avete indovinato? Avete indovinato?
1: Provate, giocate.
0: Buttatevi, vediamo che succede, no?
1: Infatti.
0: Torniamo alla musica.
1: Emilia.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1. Ma se volete meccanici onesti, che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 179A. Sempre aperti, tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
4: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
5: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
6: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
7: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
8: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
9: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
10: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
11: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
12: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
13: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
14: Devi andare in officina.
13: Quale officina?
14: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
0: Onda Libera.

0: EFL 65. E allora Chris, andiamo con la prima notizia di oggi che riguarda il Giappone. Giappone dei record, superata quota 100.000 centenari.
1: Sono tanti, oh.
0: Merito delle donne della dieta.
1: Ah, vedi queste donne, Stefano?
0: Che fanno? Fanno miracoli.
1: Fanno
0: le
1: miracoli.
0: Donne giapponesi. Perché c'è questo record storico assoluto guidato in netta prevalenza dalle donne. Sono quasi
1: sono
0: tutte
1: più
0: donne.
1: Sì. È vero, dicono che comunque vivono di più le donne degli uomini.
0: Vivono di più. Il segreto di tanta longevità risiede in una dieta sana a base di pesce e verdure, unita a uno stile di vita molto attivo.
1: Quindi bisogna mangiare il pesce, Stefano,
0: pesce,
1: molto spesso.
0: Verdure, poche sporcerie.
1: Bisogna essere attivi.
0: Insomma, praticamente è una vita di me. No, nel senso, no, una vita così sana.
1: Sana, fa bene, una vita sana.
0: Per i giapponesi, per noi europei.
1: Niente.
0: Facciamo a modo nostro.
1: A modo nostro.
0: Facciamo a modo nostro.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Gemelli diversi con Mary. Allora, Chris, sì. Spopolano le vacanze in famiglia per la generazione Z. Quando partire con mamma e papà diventa cool e salva il portafoglio.
1: Ma quello sicuro salva il portafoglio, Stefano, perché se vai con mamma e papà non paghi tu, diciamo, no?

0: chi è a casa, chi che sì. studiano. Sì. Però vorrebbero fare le cose. Allora dico, lo sai che c'è? Quasi quasi vado con mamma e papà.
1: Papà va. Che mi diverto lo stesso.
0: Mi diverto lo stesso, tutto pagato, siamo a posto così. E quindi il carosello social mostra ristoranti, hotel pagati appunto dai familiari, ribattezzando la vacanza come un pacchetto tutto all inclusive, no? Mm. E sei in all inclusive.
1: Ah, certo,
0: quando
1: certo.
0: sei a casa con i genitori è tutto all inclusive. Non è che pensi quello si spreca, quello...
1: No, no, no, no, tutto all inclusive.
0: Quando sei piccolo immagini che il frigorifero si riempie automaticamente. Forse
1: però non è così, poi abbiamo capito che non è così.
0: Non è proprio così. Chi c'è adesso?
1: Aerosmith.

0: allora torniamo in diretta perché la curiosità rallenta l'invecchiamento.
1: Anche la curiosità, vedi Stefano.
0: Bisogna essere curiosi. Lo studio sui centenari lo dimostra.
1: Oggi si parla di centenari.
0: Ci parliamo di centenari, che ce ne sono tanti.
1: Sì.
0: E è una risorsa per il paese comunque anche quello.
1: Assolutamente.
0: 125 anziani tra i 71 e i 101 anni per analizzare la personalità del Blue Zone Sardi. Gli anziani della Blue Zone mostrano maggiore apertura all'esperienza, competenza emotiva e capacità di adattamento. Uno stile di vita attivo e la pianificazione di interessi quotidiani stimolano la riserva cognitiva contrastando l'invecchiamento. Bisogna un po' essere sempre curiosi, informarsi.
1: Vero.
0: Un po' come la lettura, no?
1: Sì.
0: Se leggi, sai, ti tiene la mente attiva.
1: Vero.
0: Non sembra, ma fa, invece di essere lì passivo,
1: non fare nulla, non magari fare guardare nulla. Solo la televisione, così che ti pappa un po' il cervello guardandola troppo, Stefano, dai.
0: Infatti, è vero. E fa bene anche ascoltare la musica,
1: soprattutto Onda Libera,
0: la
1: però, di Onda Libera.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per la box team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
3: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook. Per info 333 6263 667. Aperto dal martedì al sabato.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
2: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Autodemolizioni Bucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche, hanno prezzi onesti come lo sono Marcello e il suo staff e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
6: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176. 06 959 0404. Anche su Facebook.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi. Installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti

0: Aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
1: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
2: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epigonia numero 66. Per info 06 952 55 96.
3: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
4: Onda Libera.

0: Final Countdown. E allora torniamo in diretta e andiamo a salutare una delle nostre amiche aziende. Oggi vi porto a San Cesario per la nuova apertura della Box Team Paglietta. Abbiamo con noi il titolare Danilo. Ciao Danilo, buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio a te.
0: Allora, ti rubo proprio pochi secondi perché so che stai per iniziare la lezione con i bambini piccoli.
1: Sì, giusto.
0: Allora, da te corsi di pugilato, Brazilian Jiu-Jitsu, ma stanno per cominciare anche moltissimi corsi per le ragazze, per le donne.
1: Sì, sì, la mattina, il pomeriggio e la sera. Allora. Fanno spinning, indoor, gag, pilates, tutti questi sport così... diciamo da donna,
0: eh, certo, per mantenersi in forma, no?
1: Certo,
0: per scatenarsi e per anche insomma distogliere un po' di nervosismo che a casa i mariti gli danno, facciamo così.
1: Certo.
0: Senti, poi la
1: martedì, giovedì c'è il Brasilia Jiu-Jitsu. Io faccio i giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì.
0: Lunedì,
1: dalle
0: mercoledì
1: 5 in poi sono in palestra, chi vuole venire mi troverà qui.
0: Allora, dalle 17 quindi cominciano i ragazzi più giovani per
1: sì,
0: arrivare.
1: Bambini, sì, sì, bambini fino alle 6 e poi dalle 6, 7 e mezza, 7 e mezza, 9 gli agonisti con gli amatoriali.
0: A San Cesario, in via Giacomo sì, Matteotti.
1: Matteotti, numero 76F.
0: Allora, Team Paglietta, per info Danilo 331 37 63 122, potete anche contattarlo sulla pagina social Team Paglietta, quindi non è solo uno sport ma una famiglia, come vi chiamate voi.
1: Certo, noi siamo una famiglia.
0: E infatti
1: togliamo la gente dalla strada, cerchiamo di riaddrizzarla bene.
0: Bravo.
1: Con la box, quindi è una bellissima cosa.
0: Complimenti Danilo, tienici aggiornato per tutte le iniziative e quando magari hai qualche combattimento ci porti anche a conoscere i tuoi campioni.
1: Sì, guarda, adesso Domenico Poppi che sta facendo le qualificazioni ai campioni italiani, poi un Milano in vittoria, purtroppo ha perso, ha combattuto ieri, sta facendo gli europei in Montenegro, ha trovato una fortissima inglese, vabbè, comunque non era proprio, era battibile, era un po' portata. E niente, quindi prossimamente, ecco, domenica pomeriggio, sera, anzi, chi vuole può venire a vedere a Via Vertum nel palazzetto dello sport e delle Fiamme Oro Domenico Poppi che fa la qualificazione dei campionati italiani.
0: Bene, bene.
1: Si paga 10 euro, insomma, vabbè.
0: Un tuo allievo.
1: E questo è tutto.
0: Bene, bene, assolutamente. Grazie Danilo, allora buon allenamento.
1: Niente. Anche ciao, buon lavoro.
0: Grazie, salutiamo il Team Paglietta. Sicuramente Danilo, ci aggiorniamo con i tuoi allenamenti. Ti lasciamo al tuo lavoro. Noi torniamo alla musica con Ligabue.

0: Vasco Rossi, e quando sono le 17:17 minuti arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Unione Europea, davanti all'escalation delle operazioni ibride russe nei confronti dell'Europa, si sta preparando all'eventualità che prima o poi queste azioni provocheranno delle vittime in paesi UE o NATO, lo riporta Politico citando più fonti diplomatiche. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, nell'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. È entrato con un'accetta nella sua scuola un istituto professionale di Ostroleka in Polonia e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Il 19enne presunto responsabile è stato fermato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction su Burra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico nella capitale. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già da oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Waiting for la musica dei Red Hot. E allora Chris, torniamo in diretta, andiamo con l'almanacco di oggi. Sì. Per questo mercoledì 7 di settembre, San Sergio, il santo del giorno. Veniva dirottata la nave L'Achille Lauro
1: nel 1985, Stefano,
0: 41 anni fa. Veniva anche il brevetto

0: del codice a barre 74 sì. anni fa. È il compleanno, io però non gli faccio gli auguri, di Vladimir Putin.
1: Insomma,
0: che ne fa 74. Sì. Per quanto riguarda gli sportivi, a lui invece li faccio volentieri il mio ex portiere del Milan.
1: Grande portiere, eh? Grande, è stato un buon portiere, Stefano.
0: Brasiliano, Dida, che fa 53 anni. E poi arriviamo all'almanacco di Radio Onda Libera, sì, perché abbiamo anche un nostro almanacco.
1: Certo.
0: Oggi 7 ottobre ti porto a San Cesario perché voglio fare gli auguri. Ho provato anche a chiamarlo in linea telefonica per fargli uno scherzo. Non ci è caduto perché sicuramente è al lavoro.
1: Certo.
0: Sta lavorando il nostro amico Daniel, gli amici della Revag. Una vita assieme a Radio Onda Libera. Io Daniel ti voglio fare tanti auguri di buon compleanno. So che mi stai ascoltando, e se qualcuno deve fare una revisione anche a mezzi pesanti, a San Cesario vi aspettano in via Casilina, chiedete di Daniel. Saluto anche Alessia e tutto lo staff che ci ascolta, e auguri ancora Daniel stasera.
1: Auguri.
0: Vatti a divertire. Torniamo alla musica.
1: Ultimo.
0: Tra poco giochiamo.
1: Tra poco giochiamo.

0: Onda Libera.
1: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
2: PAM Termotecnica sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Bazzi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 030 092.
3: Grande novità da PAM, vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.
4: Ore 6 del mattino, il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 8102. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.

Telecom. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura.

0: 329-189-5851. Edilizia creativa, il lavoro è fatto.
1: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
5: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
1: Onda Libera.

0: diretta. Chris, sì. Torniamo in diretta e torniamo a giocare.
1: Torniamo a giocare, Stefano.
0: Allora, è arrivati anche un po' di messaggi. Qualcuno ci va vicino, qualcuno sì. È fuori proprio.
1: Fuori.
0: Vi ricordo che adesso vi faremo ascoltare le quattro voci misteriose. Parliamo sempre di un presentatore, di una cantante donna, di un ex giocatore e di un cantante uomo degli anni 80.
1: Anni 80, sì.
0: E se indovinate, riceverete in regalo, grazie agli amici di Risparmio Carne, un pacco con 6 salsicce macinate, 4 braccioli di maiale, 1 chilo di macinato pronto e 1 chilo di ali di pollo. Allora, stanno per partire le voci misteriose, carta e penna, e poi aspettiamo i vostri messaggi. Ascoltate con attenzione.
2: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
3: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
4: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
3: Voce numero 2.
5: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
3: Voce numero 3.
6: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
3: Voce numero 4.
7: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
3: Indovina le voci misteriose.
0: Allora, tra poco leggeremo, vedo che state scrivendo.
1: Sì, sono avanti i messaggini, Stefano, tra poco leggeremo qualcuno.
0: Tra poco leggeremo quello che ci è andato più vicino e speriamo che ci sia anche un vincitore.
1: Speriamo,
0: no.
1: Magari.
0: Torniamo alla musica. Noemi.

0: più.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: La musica di David Guetta. Allora, Chris, tra poco leggeremo uno dei tanti messaggi arrivati, chi ci ha dato più vicino. Ma intanto andiamo con un'altra notizia. Qui parliamo del segreto per riaccendere il dialogo di coppia. Come riscoprire il partner quando pensavate di sapere già tutto.
1: Ma in realtà non si sapeva tutto, Stefano. No. In realtà no.
0: Sì, c'è sempre qualcosa da scoprire.
1: È vero.
0: Quando sei in psicoterapeuta, spiega che la curiosità aiuta le coppie di lunga data a proteggere l'intimità nel tempo. Parlare di ricordi condivisi e di esperienze passate. E qualcuno si parla di quello che ho fatto prima.
1: Forse è meglio non parlarne certe volte.
0: Forse è meglio non parlarne, oppure a volte se è meglio prima che adesso ti ricordi il passato. Un po' come facciamo noi con le nostre squadre. Ti ricordi quando dicevamo
1: tempi, Juventus e Milan,
0: Visto che adesso è meglio non parlare nel presente.
1: No.
0: Ricordiamo il passato. Un po' così anche per le coppie. E quindi valori, priorità e sogni cambiano nel tempo. Poi richiedono nuove domande per far emergere aspetti nascosti dalla routine. Ma andiamo ai vostri messaggi. Ne avete indovinato? Sul

0: 71.
1: E però intanto già qualcosa, Stefano, no?
0: Avete preso il primo presentatore e avete azzeccato con Bonolis.
1: Bravo, bravo.
0: Ne avete dette di tutti i colori. Allora, Laura Pausini, vi dico che siete andati vicini.
1: Vicini, vicini.
0: Sembra la Pausini,
1: ma non è la Pausini.
0: E poi avete sbagliato con Protti, che ha scritto Protti, e tanti altri non vanno bene. E anche Gino Paoli non è Gino Paoli. Paoli. Però un ex calciatore e un cantante uomo anni 80. Più o meno ci siamo. Ma avete tempo, non
1: avete
0: è
1: tempo, avete tempo.
0: La carne non si guasta, insomma, la prepareranno apposta per voi quando vincete. Non è che abbiamo qui. Perché se ce l'abbiamo qua.
1: No, qui la già te l'avevamo mangiata.
0: Ce l'avevamo mangiata. Non ci piove, non ci piove.

0: Chris, sì. Parliamo di matrimonio.
1: Ah, ok, ok.
0: Matrimonio serve ancora?
2: Sì, chissà, ci
1: manderanno
0: in migliaia sì e migliaia no. No. Perché le tutele che una lunga convivenza da sola non garantisce. Mm. E allora in Italia si può costruire una famiglia e avere figli senza essere sposati, con gli stessi diritti per i figli. Le convivenze di fatto hanno oggi tutele su salute, casa, assistenza e rapporti patrimoniali. Il convivente non diventa automaticamente erede del partner e non ha diritto alla pensione di reversibilità, se in caso non è sposato.
1: Certo.
0: Con un testamento e un contratto di convivenza si possono colmare alcune differenze, ma non tutti.
1: Quindi diciamo il matrimonio più tanti lo vedono più come un contratto, Stefano, no?
0: Però, sì, una formalità.
1: Per dare anche, insomma,
0: senso alla famiglia, chi ci crede.
1: Certo.
0: Io sono d'accordissimo per tutti quelli che si vogliono sposare, fanno più che bene, come sono d'accordo per chi non ha voglia di sposarsi.
1: Certo,
0: fanno
1: bene, fa quel che vuole,
0: fa quel che vuole.
1: È vero, sono d'accordo.
0: È comportarsi bene sia da sposato che
1: bravo, non. Bravo, bravo, questa è la cosa fondamentale.
0: Nel dettaglio, balliamo un po'.
1: Balliamo un po', Stefano, va.

0: Onda Libera.
1: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
2: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
3: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale, alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione. Posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
1: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.

0: dispone un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
1: Centro Gomme Marche.

0: tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marc e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre i numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teled-

0: tutti i giorni con orario continuato 9:20.
1: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
4: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 19 ottobre.
5: Supermercati
6: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: La musica di Cremonini. Allora torniamo in diretta, diamo un'occhiata ai programmi della serata. Stasera su Rai 1 l'appuntamento con Tale e Quale Show. Su Rai 2 c'è Patu, la passione delle dee. Rai 3 l'appuntamento con Chi l'ha visto. È cambiata
1: dopo tantissimi anni la presentatrice anni. Stefano,
0: la presentatrice era abituato, ora non ricordo il nome, quella la signora bionda, però ce n'è un'altra che sarà sicuramente
1: brava,
0: altrettanto brava. È sempre Carta Bianca su Rete 4, mentre su Canale 5 c'è La Ruota dei Campioni. Greenland è il film d'azione invece di Italia 1, quindi questi diciamo i film nei primissimi canali. Flight, il film su Canale Iris, un drammatico con un grande Denzel Washington, e qui penso c'è un po' di suspense.
1: Eh sì, è un grande attore, ragazzi.
0: Non è mai troppo tardi, il film di 27, anche qui con un cast incredibile, due nonnetti ma che hanno fatto la storia del cinema, Morgan Freeman e Jackman, insomma.
1: Sì,
0: parliamo di attori hollywoodiani molto importante. Poliziotto Super Più invece su Cine 34.

0: La musica degli FL 65. Allora Chris, sì, parentesi di sport, non voglio dire finalmente sono finite le partite della National League, però insomma
1: lo diciamo quasi
0: si è chiuso questo capitolo, questa lunga sosta di tre settimane. Sì. E ci avvicineremo al campionato. Ieri hanno vinto sia la Spagna che l'Inghilterra nella Lega A del gruppo 3, la Spagna 2-1 sulla Croazia e l'Inghilterra 3-0 sulla Repubblica Ceca. Però ieri è stata una partita tra le più importanti, secondo me.
1: Sì.
0: C'è stato il saluto, l'ultima di Messi con l'Argentina.
1: Ragazzi, è stato molto emozionante, per chi ha visto la partita, comunque sì, veramente un grandissimo campione che ha fatto la storia del calcio, Stefano,
0: eh beh,
1: no?
0: Possiamo dirlo,
1: possiamo dirlo.
0: Quello che ha vinto
1: i palloni d'oro, insomma, quello che ha vinto col club, con la nazionale, e forse al contrario del suo amico nemico, tra virgolette, Ronaldo, ha fatto più bella figura in questo senso,
0: in
1: no?
0: In questo momento,
1: questo
0: sì.
1: Questo momento ti parlo, Stefano,
0: Mi auguro che anche Ronaldo nella partita d'addio gli facciano una grande festa.
1: Assolutamente se lo merita, spero appunto che certo possa farlo con il Portogallo.
0: Ma sì,
1: anche
0: ma
1: questo,
0: sì,
1: dai,
0: quello lo farà. Comunque, abbiamo perso un grandissimo, però siamo fortunati che era della nostra epoca, l'abbiamo
1: visto giocare.
0: Assolutamente
1: sì, è vero.
0: Tra poco torniamo ancora con le altre notizie.

0: The Colors, le 18 e 38 minuti, tornano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med 9 svoltosi a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. La Procura di Parigi ha annunciato che in un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma fuga di immagini intime di adolescenti che, secondo quanto ricostruito dall'indagine, avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti ad oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maltempo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porta oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carne di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo. Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36.

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quattricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Relax.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda libera.
4: Tu

0: musica di Elisa. Chris, siamo arrivati al termine anche per oggi, ma ricordiamo l'appuntamento per domani.
1: Sempre a partire dalle 16.
0: Ciao Chris.
1: Ciao Stefano.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pasquale.

0: Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
1: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
2: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: Scacco matto. Bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
8: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracoste di vitella 11,99 euro al chilo.
9: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
10: Onda Libera.

0: Onda libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: Il volume. Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Nuova gestione va a Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
6: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
10: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
11: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
12: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
13: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
14: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
0: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
15: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
2: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti. Prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. Luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasto.

pasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 85 10 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9.20.
0: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
11: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
12: Onda Libera.
13: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
6: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
7: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
8: E a Centro Commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro Commerciale La Noce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
7: Siamo anche in ritiro pacchi Amazon.
12: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
13: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
14: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali. Porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
15: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
16: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
17: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
18: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Oggi, Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
5: Onda Libera.
0: Onda Libera. Digital Radio.
19: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera, Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

razzoni.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.